passata. Lo tempo passa, ma non a chiorna, non c'è mai soli, sida non torna.

casa, ma non a chiorna, non c'è mai sui, se da intorno brucia la terra mia e brucia il lume con che si ti dà qua in dai io si ti dà muri a cui la canto la me canzù.